sei speciale. Sei speciale. Sì, così va bene. Non di più. Sennò posso anche svenire. No, così è troppo. No, così è troppo. Così è troppo.